0: ci deve essere un idealismo dietro, no? Perché dici dove stiamo andando e se non mi impegno io, se non mi muovo io, allora la politica la faranno gli altri, le decisioni le prenderanno altri al mio posto.
1: E questo potrebbe essere il suo motto, perché è proprio per questo motivo che Cristina Antonelli ha scelto di fare politica. Italiana a Braunschweig, nel nord della Germania, neo rieletta nel consiglio comunale e oggi parte della vita pubblica della città. Ma quanto è difficile trasformare gli ideali, ad esempio, di antirazzismo e parità di diritti in una politica concreta ed efficace? In un momento in cui fare politica sul territorio in Germania è sempre più difficile, in questa puntata di Cosmo Italiano Antonelli ci parla di una Germania in trasformazione e di come si possa fare politica oggi restando fedeli alle proprie idee, senza però mai dimenticare le sensazioni che ha provato da bambina appena arrivata qui. Io sono Cristina Giordano. Classe 1962, molisana, Cristina Antonelli, figlia di un operaio della Volkswagen,

0: mandato come consigliera comunale e assessora all'immigrazione e all'integrazione. Cristina Antonelli è stata infatti rieletta per i Verdi a Braunschweig, seconda città più importante della regione Bassa Sassonia dopo Hannover. È un nome che sembra uno scioglilingua. Qui, dietro la SPD, i Verdi sono la seconda forza politica e saranno un ago della bilancia fondamentale per qualsiasi coalizione futura. In attesa poi dei risultati di domenica 27 settembre con il ballottaggio per la carica di sindaco tra un candidato SPD e uno CDU. Ma veniamo alla città. Braunschweig è attraversata e abbracciata dal fiume Oker ed estate cambia volto. Il fiume infatti si riempie di canoe, le sue rive si animano e spuntano i beach club. E quindi, per chi ancora non c'è mai stato, com'è Braunschweig? Lo chiedo a Cristina Antonelli.
1: Guarda, allora io racconterei subito che è una città dove ci si muove in bici, una città molto molto verde, che ha molti posti dove uno passeggiando si sente come stare in vacanza praticamente, no? Però ci sono anche dei posti stressanti. Direi una città che si è veramente sviluppata tanto, e la cosa che mi piace di Braunschweig è che ha sviluppato veramente dei format culturali come posti dove ci si incontra nel palco e ci sono teatri all'aperto, per esempio, con tavolini da sedersi fuori. Ecco, queste cose si stanno più e più sviluppando.
0: E che caratterizzano appunto il nuovo volto di questa città.
1: Sì, assolutamente, perché io me la ricordo ancora in una maniera molto grigia, che aveva un odore di carboni bruciati, e ora è cambiata tanto.
0: Ecco, qui tu fai politica dal 2021, sei entrata nel Consiglio Comunale di Braunschweig, eletta per i Verdi, sei stata tra l'altro appena rieletta alle elezioni di settembre e oggi i Verdi sono la seconda forza politica della città. Ti occupi in particolare di diversità, integrazione e questioni sociali, ma quali sono oggi le questioni più importanti legate alla migrazione e in generale alla convivenza in questa città? Quali sono le priorità?
1: Le priorità sono quelle di rendere possibile la partecipazione anche nei quartieri. La città di Braunschweig offre molte possibilità per unirsi, per stare insieme, possibilità di incontri, per conoscere non solo la persona stessa che proviene da un altro posto, ma per sentirsi uniti proprio nelle diversità. Abbiamo da sempre, per esempio, una festa che si fa al centro, si chiama Braunschweig International, che penso che è una festa che si fa anche in altri posti dove vari gruppi si presentano. Però non vedo ancora che questo modo di incontrarsi ed esplorando le diversità, conoscersi, conoscere anche i volti che ci sono dietro, la persona stessa, insomma, non vedo che veramente che arriva fino ai quartieri, ai margini, no? È una cosa che si vive nel centro, sì, ma non si vive tanto veramente nei singoli quartieri. Si prova, ci sono le iniziative, ma questo andrebbe ancora approfondito, secondo me.
0: E hai in mente un progetto particolare che appunto ti piacerebbe molto realizzare?
1: Sì, ci sono progetti molto validi che andrebbero veramente appoggiati e rinforzati. Per esempio abbiamo il cosiddetto Migranten-Eltern-Netzwerk, che fa in modo da informare le persone, le famiglie che ancora non sono a conoscenza del sistema scolastico, per esempio, che praticamente si confrontano i loro figli ma anche loro stessi, da capire e da entrare anche ad avere dei ruoli. Per esempio qui abbiamo i cosiddetti Elternabende, dove vengono eletti anche i rappresentanti dei genitori che poi fanno portavoce per gli altri. E questi sono per esempio ruoli che ci vuole coraggio, no? Per esporsi, perché spesso non si parla bene la lingua, magari non si capisce neanche tanto bene cosa viene detto, e quindi per persone che vengono da fuori il coraggio di esporsi è doppio, insomma. Però secondo me sono progetti molto molto importanti.
0: Certo. E quali sono state le maggiori difficoltà che hai vissuto politicamente parlando negli ultimi anni a proposito appunto di questi temi?
1: Per me è stato, insomma, un punto veramente che mi ha colpito personalmente è stata la discussione che c'è stata riguardo, per esempio, la Bezahlkarte. Questa Bezahlkarte, che è una carta elettronica per pagare, come si paga il bancomat dappertutto che conosciamo, ed è una carta quota speciale che è stata inserita per persone che ancora non hanno un soggiorno sicuro e via di seguito.

0: Questa carta è stata fatta per non far fare versamenti
1: Sì.
0: all'estero. Secondo me questa è una discussione che mi ha colpito perché? Perché in effetti la Germania con lo statuto che ha, il diritto che ha dato, il diritto che ha scritto, fondamentali diritti umani, diritti per le persone che cercano asilo, è una cosa fondamentale. Secondo me con questi strumenti tipo la Bezalkate ci avviciniamo praticamente a una riduzione di questi diritti fondamentali e
1: Si sta
0: lì
1: tornando
0: bisogna,
1: indietro.
0: stiamo tornando indietro nel senso che mettiamo in gioco dei valori che all'epoca e una volta erano valori che abbiamo fissato. Proprio perché? Perché dovevano essere valori che si reggevano in piedi attraverso diverse tendenze politiche, attraverso diversi periodi. E secondo me quello è un margine, una linea rossa e dobbiamo fare attenzione di non andare oltre. Ed è questo il mio timore, la mia paura, perché vedo che con le politiche che si fanno ora, che rivolte spesso anche contro i migranti, contro i diritti di chi viene da fuori, che si tende a non rispettare i diritti che però una volta ci siamo detti questi sono diritti fondamentali.
1: Ecco, tutto il mondo oggi ha gli occhi puntati sulla Germania e su come stia cambiando il suo volto politico, anche appunto in virtù delle ultime elezioni. E proprio la migrazione è uno dei temi chiave. Vediamo appunto una forte polarizzazione con la crescita dell'AfD, ma anche con l'ultimo exploit della Linke a Berlino. Tu come osservi il cambiamento di questo paese?
0: Ma io vedo tante paure, no? La crescita, vedo la crescita dell'AfD come un segnale che ci fa capire che una gran parte della popolazione praticamente ha paura, no? Ci sono delle paure riguardo la situazione economica che si sta andando, insomma, si sta sviluppando in una maniera negativa. Poi c'è la situazione anche culturale, insomma, no? Che magari ci si ritrova in una situazione, in un paese che magari si dice: ma lo riconosciamo ancora o non lo riconosciamo più? E queste sono tendenze che si devono veramente affrontare in maniera seria e approfondire, no? Entrare in
1: Certo.
0: discussione perché vanno discusse. Ciò che adesso abbiamo visto a Berlino, secondo me, va insieme anche alla storia di Berlino, perché Berlino da sempre è stata un'isola circondata da un muro, un mondo creativo, un mondo che ha sempre contrastato, si è opposto, che ha vissuto in una maniera molto libera e anche esplorativa. E adesso Berlino rifà la stessa cosa e dice: no, anche se noi siamo circondati da una politica molto azzurra.
1: Azzurra intendi il colore dell'AfD.
0: Sì, ecco, è questo che intendevo. Ci mettiamo contro, creiamo ciò che una volta, diciamo, era un muro fatto di mattoni e cemento, adesso è diventato quasi un muro politico.
1: Sì, è vero però che insomma, a me è capitato di parlare anche con molti elettori dell'AfD in questi ultimi giorni. Molti dicono di essere frustrati, tra l'altro verrebbe confermato anche da un sondaggio Forsa. Sentono che la politica non ascolta i veri bisogni, non trova soluzioni ai problemi quotidiani. Ma in che modo, secondo te, voi politici potreste invertire la rotta?
0: Allora, secondo me questo è un problema che riguarda la comunicazione, no? Perché io vedo che la politica è talmente, si è fatta un grande lavoro, no? Perché è una battaglia enorme per mettersi d'accordo, perché nessun partito ha una maggioranza. Praticamente per una decisione ci vogliono tantissime discussioni e tantissime manovre, cosa che va a discapito dell'incontro con la persona stessa, con le persone che vivono nei paesi, nelle frazioni. Vediamo questi momenti che si fanno nel periodo delle elezioni, no?
1: Sì.
0: Allora si scende in piazza, si discute, ci si siede a tavolo. Questo andrebbe fatto molto molto più spesso. Secondo me è proprio il rapporto tra chi fa politica e la persona che vive nella città, nel paese, e la distanza tra l'uno e l'altro che crea anche queste paure, queste tendenze che purtroppo vediamo non vanno bene. E secondo me ci si deve avvicinare,
1: Certo.
0: altrimenti non vedo altra possibilità.
1: A proposito delle difficoltà di fare politica a livello locale, leggevo i dati di un sondaggio Forsa dello scorso anno che dicono che la politica locale in Germania, fare politica locale in Germania è sempre più difficile. Un quarto dei consiglieri comunali dice di aver subito insulti o minacce e tra le ragioni per cui alcuni non si ricandidano ci sono il tempo richiesto, la frustrazione, ma anche la sensazione di incidere troppo poco nella politica. Tu che vivi direttamente questa realtà, quanto è difficile oggi fare politica comunale o comunque a livello locale?
0: Tantissimo, secondo me, perché sono tutti punti che sono giusti, i punti che hai detto. Io, come donna, come madre, ho tre figli, mi occupo anche di mia madre, insomma, il mio da fare non manca. Praticamente la giornata non mi basta, a dire la verità, no? Fare politica a livello comunale significa impiegare tempo. No? Insomma, il tempo libero quando uno potrebbe andare benissimo a teatro o fare quant'altro, invece si va a una riunione. E questo, secondo me, è un problema che hanno fortemente proprio chi è donna, chi è famiglia, perché di solito come si fa, no? Come si fa? Da dove prendere tutto questo tempo? Anche perché non è un volontariato, diciamo, insomma, il livello della politica comunale non ti dà un compenso. Penso, capito? E quindi ci deve essere un idealismo dietro, no? Ci deve essere una volontà che ti porta, ti spinge a fare una motivazione proprio per una responsabilità che ti senti perché dici dove stiamo andando e se non mi impegno, almeno questa è la mia motivazione, se non mi impegno io. Se non mi muovo io, allora la politica la faranno gli altri, le decisioni le prenderanno altri al mio posto. E
1: Certo.
0: questa è comunque sempre una leva enorme che io mi sento da dentro e che mi dice no, tu ti proponi di nuovo perché altrimenti insomma le decisioni le prenderanno altri e allora non potrai manco lamentarti.
1: Certo, ma tu hai mai subito minacce, insulti?
0: No, minacce e insulti, sono fortunata, finora ancora no, però so benissimo che quando per esempio in questi periodi che si attaccano manifesti eccetera, allora uno si espone, si vede proprio, no? Io metto un manifesto, sono una politica perché sto appena. Allora in quel momento questi sono i punti veramente che creano queste situazioni. Ho visto spesso, sono stata agli stand in centro città per fare pubblicità, per informare eccetera, e lì spesso però uno si confronta con delle battute che c'è un po' di tutto, diciamo, no?
1: Sì, immagino, immagino. Essere una donna italiana con una storia migratoria e oggi rappresentare istituzionalmente una città tedesca, questa esperienza cambia il modo in cui ascolti e rappresenti le persone qui?
0: Sì, assolutamente, perché in effetti, insomma, io mi porto dentro di me la mia storia. Io come bambina venuta in Germania, che da un momento all'altro non ho capito più il mondo, non ero più capace di interagire. E questo ha lasciato dentro di me un senso di sentirmi al margine della società e mi ha fatto male e mi ha costato uno sforzo enorme per rimettermi in piedi, ma non solo per imparare la lingua, ma per superare anche questa debolezza che mi sentivo dentro. E oggi sentirmi rappresentante di una città e avendo radici italiane, per me è diventato come praticamente questa mia storia mi fa un pochetto da bussola, come per dire tieni sempre conto di chi fa parte di questa città e tieni conto delle persone che magari non si sentono rappresentate. Secondo me ci dovrebbero essere molte persone in più che come me si portano dietro una storia che rappresenta una certa diversità.
1: A proposito di questo periodo della tua vita, no? Tu dicevi sei arrivata in Germania dall'Italia a 8 anni, tuo padre tra l'altro lavorava alla Volkswagen a Wolfsburg. Tornando indietro con i ricordi, cosa è rimasto oggi di quella bambina, come dire, che è entrata in punta di piedi in un paese nuovo, imparando una lingua nuova, diversa? Oggi senti di appartenere totalmente a questo paese?
0: E io sento di appartenere a questo paese, però c'è sempre anche la bambina dentro di me e a parte parte la mia appartenenza a questo paese qui, c'è sempre anche l'Italia, c'è la comunità italiana, c'è un'Italia che vedo anche da come viene vista qui in Germania e come vorrei che venisse vista, insomma, e vedo anche come viene vista praticamente la Germania dagli italiani, se si può parlare in generale, no? Sto parlando di tendenze, non voglio parlare non di stereotipi, e come vorrei però creare un ponte da vedere meglio i potenziali di una e l'altra parte, no? Perché io spesso vedo che l'Italia viene molto vista bene qui in Germania, insomma, adesso, oggi, come il bel paese, l'Italia della cucina buona, eccetera. Però io vorrei che l'Italia venisse vista anche molto di più per il design, per la creatività, per le esperienze che ha anche nel mantenere tradizioni. Insomma, vorrei che venisse vista in molte sfaccettature in più, come vorrei anche che, ecco, la Germania, che è un posto, un centro europeo che attira, che lì, no, ci fosse più spazio per incontrarsi e sperimentarsi, per vedere ciò che finora non ho ancora visto.
1: E quindi forse alla fine fare politica significa anche questo, provare a cambiare lo sguardo degli altri, quello sull'Italia, sugli italiani, sui luoghi comuni che ancora resistono, e farlo non con le parole, ma con la propria presenza ogni giorno. A Braunschweig, Cristina Antonelli ha già cominciato. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente radiotelevisiva ARD. Oggi, come ogni venerdì, nella versione speciale con i nostri ospiti, dai nomi più o meno noti, da Roberto Saviano sulle mafie in Germania ad Andrea Lissoni, che a Monaco dirige un importante museo. Riascolta le storie più interessanti su ARD Sounds e su tutte le piattaforme. Io sono Cristina Giordano.
2: Cosmo Italiano. Un podcast di Cosmo Vedea. Io.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

0: Turismo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.